blu, felice di stare lassù. E volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per...

0: Penso che un sogno positivo ritorni nel mio. Mi dipingevo le mani e la faccia. Poi d'improvviso.
1: Proteggianse, proteggianse, brace, brace. Mi saluten se los cinturones y salgan por aquí. Vamos, vamos, señores. Salte.
0: Volavo felice più in alto del sole, ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù.

mare felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Volare, oh, cantare, oh, oh, oh. Nel felice di stare qua nel mondo. Con le mani alla mano.